facciamo la festa. Se viene la polizia usciamo dalla finestra. Non siamo di sinistra neanche di destra. Per noi i politici sono fuori di testa. Per la pace e la vita facciamo una richiesta.